povertà d'innamorata, grande la tua signoria. Mia è Francia ed Inghilterra, in framar aggio gran terra, nulla me se muove guerra, si la tengo in mia balia. Mia è la terra de Sassonia, mia è la terra de Guascogna, mia è la terra de Borgogna, con tutta la Normannia. Mio è lo regno Teutonicoro, mio è il regno Boemioro, Ibernia e Dacioro, Scozia e Fresonia. Mia è la terra de Toscana, mia è la valle Spoletana, mia è la marca Anconetana, con tutta la Schiavonia. Mia è la terra Ciciliana, Calabria e Puglia Piana, Campania e terra Romana, con tutto il pian de Lombardia. Mia è Sardegna, e Renno Cipri, Corsica e quel decreti de là del mar gente infiniti che non saccio la bestia. Medi, Persi ed Elamiti, Iacomini e Nestoriti, Giurgiani, Etiopiti, India e Barbaria. Le terre ho dato al lavoranno, agli vassalli a coltivanno, gli frutti dono e nanno, tant'è la mia cortesia. Terre, erbe con lor colori, arbori e frutti con sapori, bestie, miei servitori, tutte e mia befolcaria. Acque, fiumi, laghi e mare, pescetegli e lor notare, aere, venti, uccel, volare, tutti me fonno giollaria. Luna, sole, cielo e stelle, fra miei tesor non son covelle, de sopra cielo si ston quille che tengon la mia melodia. Poiché Dio al mio velle, possessor donne covelle, le mie ale, on tante penne, de terra in cielo non m'è via. Poi il mio volere a Dio è dato, possessor so d'onne stato, e il loro amor so trasformato, innamorata cortesia.

0: Or la spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fossero la mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle, se mangian come noi.

0: Avete voi che onor costante vi sien le vostre amanti, chi vi fessi curta, che invariabili sono i lor cori.
1: Lunga esperienza,
0: nobile educazione,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, sperimenti. Lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se toccar con mano, oggi vi fa che come l'altre sono.
1: Non ci può dar,
2: non è.
1: Giochiamo!
0: 100 cecchini! E 1000 se volete! Parola!
1: Parolissima!
0: E un cenno, un noto, un gesto! Giurati di non far di tutto questo alle vostre Venelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore!
3: Da soldati d'onore!
0: Tutto quel farrete che vi dirò di far!
1: Tutto!
0: Tuttissimo! Bravissimi!

non son cattivo comico. Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi sorranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie! Quanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cacciarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocar 100 zecchini.

0: anche per rir.
1: Allora poi, tanto meglio per voi.
0: Sciocca, che dici?
1: La pura verità, due ne perdetti.

Sono ancor vivi e vivi tornerò, ma son lontani e piuttosto che in vani pianti.

0: che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto. Bisogna consolarle, infin che vanno i due credoli sposi, come i loro commisi, a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina. Quella furba potrebbe riconoscerli. Potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto a tempo, un secchinetto per una cameriera, un gran scongiuro. Ma per esso sicuro si potrei ammetterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. Despinetta!
1: Che botte!
0: Oh, Despina mia, di te bisogno avrei.
1: Ed io niente di lei.
2: Ti vuoi fare del bene?
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano e ti osserva.
1: Me lo dona?
0: Sì, se me cos'è buona.
1: E che vorrebbe? E loro il mio Giulette.
0: Ed ora avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue patrone han perduti gli amanti.
1: So tutto.
0: Or ben, se mai, per consolarli un poco e trar come diciamo che ora per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriero provar. Già mi capisci, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione.

0: che sussurro, che strepito, che scompiglio in acquisto. Siete pazze, care le mie ragazze, volete sollevare il vicinato, cosa sapete che c'è nato?
1: C'è nata! Uomini in casa nostra!
0: Che male c'è?
1: Che male in questo giorno, dopo il caso funesto!
0: Stella, sogno, o son testo, amici miei, miei dolcissimi amici, vuoi qui? Come? Perché?

0: sposata.
1: Li conoscete voi?
0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io manco in questo mondo, e vostri ancor saranno.
2: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi due rei, due delinquenti.

0: partite.
1: Ma Barbara, restate, che vi pare?
2: Aspettate.
1: Per carità, ragazzi, non mi fate più far trista figura.
0: E che pretendereste?
1: E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
0: Come? Io dire dov'ei?
1: Le vostre pene, sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga pri dei nostri qui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante il cuore aprite, o belle, a sue dolci faccelle, a voi davanti ispirate.

0: mai se dissero, se vi scoprissero, si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: A che dar ridere?
0: Mi fatta ridere.
1: L'alba dividere.
0: E solo ridere. Passo tentato.
1: A che dar ridere?
0: Mi fatta ridere.
1: L'alba dividere.
0: E solo ridere. Passo

0: Cagion di quel riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parli il re.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio e obbedienza fino alla mattina.
1: Siamo soldati, amiamo la disciplina.
0: Or bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si mangia.
2: Cosa serve?

0: dice che abbiate a far l'ora al contorto. Non ti pare che sia torto bastante se noto si facesse che trattiamo costor? Anche per questo c'è un mezzo sicurissimo. Io voglio sparger fama che vengono mamma. Chi vuol che creda? Oh, bella, non è forse mertuna cavaliera davvero due gigi svegli? Dimmi, fidatevi.
1: No, no, son troppo

piglio per rovescere il negozio, anzi io lo piglio per il suo vero dritto. Non credi lo delitto per due giorni.

0: di aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Imbroglio, ma sordevo con tanta precauzione.

0: e perso l'uso della favella.
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante.
2: Amor legare membra, vero amante, da bravi incorretti.

0: Maledetta, anziché no.
1: che vezzosi arboscelli!
0: Certo, certo, son belli e ampio follie che frutti.
1: Guiviali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Son pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia!
2: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa gli avete detto?
0: E gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi?
0: Come vi piace? Ahimè.
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male anima mia, che mi par di morire.
1: Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sei più forte, io bevo in questi crudi e focosi mangibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fateli un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate, ed intanto io mi moro.
2: Sono spariti, dove diamine sono iti?

0: di quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherza o dice davvero?
2: Questa picciola offerta ad accettare, degnatevi.
0: Un core?
2: Un core è simbolo di quello ch'arde, languisce e spasima per voi.
0: Che dono prezioso!
1: L'accettate.
0: Crudele! E se dur non tentate un cor fedele?
2: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato l'onor di soldato, vado.
0: Per pietà!
2: Son tutto vostro!
0: Onde?
2: E cedete, o cara!
0: Farete morire!

0: amico, abbiamo vinto!
1: Un bambo, un perno!
0: Una cinquina, amico, fior di ligi e la modestia in carne!
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope! Lascia un po' che io t'abbracci, per si felice augurio, o mio fido Mercurio!
0: E la mia Dorabella, come se diportata, ah, non ce n'è pur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, e non saria mal se tu l'avessi.
0: Come? C'è sella forse alle lusinghe tue? Ah, s'io potessi sospettarlo soltanto!
1: E sempre bene, il so

sì con la bocca e più col cuore. Ma quel farla tanti a tanti a tanti e tanti è un vizietto seccator.

0: che siete una donna di garbo.
1: Un po' di spina di resa sportentai.
0: Quel demonietto ha un artificio, un'eloquenza, un tratto che ti fa cadere giù se sei di sasso.
1: Corpo di Satanasso.

0: cosa è nato, cara madame Gella?
1: Hai qualche mal, sorella?
0: Oh, il diavolo! Che porti mette? Lei, don Alfonso, i forestieri e quanti pazzi ha il mondo!
1: È

0: A tutti i servi minacciorò il congedo, se lo lascia passare, veder non voglio quel senator.
1: Bravissima la mia casta Artemisia, la sentite?
0: Ma potria d'Orabella senza saputa mia. Piano, un pensiero per la mente mi passa. In casa mia restar molti uniformi di Guglielmo e di Ferrando. Ardir, destino d'espera.
2: Cosa c'è?
0: Tieni un po' questa chiave, prendila al guardaroba e qui mi porta due spade, due cappelli e due vestiti dei nostri sposi.
2: E che volete far?
0: Vanne non ripetere.
2: Comanda una brice, donna arroganza.
0: Non c'è altro. Ho speranza che Dorabella stessa seguirà il bell'esempio. Al campo, al campo. Altra strada non resta per salvarci innocenti.
2: Eccomi.
0: Venne, sei cavalli di posta, voli un servo ordinar, e di Dorabella che parlarle vorrai.
2: Sarà servita. Questa donna mi parli senna uscita.
0: L'abito di Ferrando sarà buono per me.

0: Ah, poveretto me! Cosa ho veduto? Cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. E fu quella fier di Ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccona, assassina, furfante, ladra, cagna!
2: Lasciamolo sfogar!
3: Ebbene!
0: Dov'è?
3: Chi? La tua fior di Ligi?
0: La mia fior è fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me!
4: Vittoria Padroncini, a sposarvi disposte sono le care madame, a nome vostro loro io promisi, che in 3 giorni circa

0: ed una via piuttosto studian di castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno.
1: Dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste. In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie smenocchiate.
0: Ah, purtroppo!
2: Purtroppo!
1: E ben pigliatele come le son. Frattanto, un'ottava ascoltate.